0: Mergem bene, Carolina, dopo mi passo questo potere.
1: Medic 30, cancel, be less than M handle.
0: Copy, cancel, be less than handle.